sono solo in questa stanza che è vuota senza te. Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo. Ritorna. Io ti aspetterò.